0: Mirce. Te tenga. Sue.
1: Usa tanti pene. Eh?
0: Guarda, Gesù,
2: fuorao! Fuorao!
0: Ho causato di me.
2: 我是国民政府苏州肃监委员会主任委员，我奉戴先生之命，到你们这里来协助肃监，请李长，快速做出决定。